0: non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Descarga l'app de FM Cita en Google Play y App Store y vive el amor por la música.